è sul suo dire, è sul suo dire. Nome é Sérgio. Sento na casa de Chiquinho.

concerto. Hallo. Come Radio Edge. Stiamo facendo la chiesa di un buon consigliere.